0: Devi tutti, Ali, t'arresta. Tu sai che sazio son di questa moglie, che non ne posso più. Scacciarla è male, tenerla è peggio. Oh, quindi stabilito che la pigli l'indoro per suo marito.
1: Ma come? E non è turco?
0: Che importa a me? Tu mi dovresti trovare un'italiana.
1: Ho una gran voglia davvero, una di quelle signorine che da martello a tanti cicisbei.
2: Io servirvi vorrei, ma i miei corsari, l'incostanza del mare.
0: Se fra sei giorni non me la trovi e sei qui a fare lo scaltro, io ti faccio imparare.

0: via che io possa in Italia tornar. Ormai tre mesi che in questi rei paesi già fatto schiavo e dal mio ben lontano.
1: E sei qui? Senti, italiano, vo darti moglie.
0: A me? Che sento? Oddio, ma come in questo stato?
1: A ciò non devi pensar, vieni e vedrai un bel volto, un bel cor, con tutto il resto.
0: Oh, povero amor mio, che imbrò.

0: degli uomini al fine. Non ho paura.
1: Misericordia, aiuto, compassione, io sono...
2: Taci, poltrone, uno schiavo di più.
1: Ah, son perduto.
0: Caro Taddeo.
1: Misericordia, aiuto.
0: Non mi conosci più.
1: Ah, sì, ma...
3: Dimmi, chi è costei?
1: Che ho da dire?
0: Sons, sua nipote.
1: Sì, nipote, per questo io devo star con lei.
2: Di qual paese?
1: Di Livorno ambedue.
2: Dunque?

0: l'Italia tu starai bene.
1: Che dunque io vada, il mio cuore...
0: Basta, basta nel tuo cuore di te, son persuaso.
1: Se c'è un burbero igual, mi caschi il naso.
0: Viva, viva il bei, e che mi rechi a lì. 10 novembre, una delle più belle spiritose italiane. Prendone. Elvira, adesso con l'italiano tu puoi affrettarti a partire. Solma con essi tu pur andrai.
2: Con questa signorina me la voglio godere.
0: E agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestare.

meglio fo od oltro sforzo ne sia io non resiste l'acceso cor mio questo carro mio ancora meglio quanto dolce a quest'alma sarà questo carro trionfo

cuore. Ma che vid'io, quale palombo pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai triste il cuore, Carlo.

cantando un cantone, decapato sul cappello, incominci, signor barone, alla fila sua reale, portene da memoriale. Prenda per la cioccolata, e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, facci intanto scivolar, e una doppia, facci intanto scivolar. Io rispondo, si vedremo.

0: mi rivolte verso setta, tutta d'ori e tutto un quenti, mi ginchino scuffietta, fece spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

mezzogiorno. Suona appena il campanello, che mi vedo letto intorno. Supplichevole il cappello, questo cieco protezione, quella tante buona ragione che vorrebbe in peccuccio chi ne accade da un cioccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio.